Prevedevo collaborazione tal genere, Sonny Fodera, Crystal di Kenneth, My Loving for Bay, David Pallia, un ekel Hamis Velodo, e che fanno orbu vera vicina. Da che il weekend, temperature hafna olina, mbana quasi quasi, letteralmente già in haspiso, sai fuadna, la carta meio, hanibdeo, e sharta giugno il giumadia, la jena nishte un conna palma semmeit, a belle temperature, l'user conna da nessaifo. Per esli canna, shutua ktit kif, rafil femati, ai, nasab hai conna saif kif, ero college, fer importante l'inda de prepararlo, al dunis hana gol. Wara li ta' mel-issamlo kwalunkwe post fej sort kunet mur jek ser kun fuq inħata barra.